0: panico.
1: Ma non farà che non farlo?
0: Forse ne siamo in la bóveda, viejo. Forse. ¿Vos querés saber para qué? Bueno, mirá.